0: Acabas de escuchar Hold Me Closer de Elton John y Britney Spears. Seguimos en Fusión 90.1 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?